Sicurati in principio e non per sempre, ed in secola secolorum.